Marco, un numero da nere i viene deviato a TLBG e ero in damun de Sarajevo con i tutto per l'avion che c'è te tra la tutto la deviato per fare da già. Ci giocavo la scarpa, la vaniglia, con la burra, alla bolotta, alla burra, ci metto a 3 soldi, tra la oh, più tempo. Ecco fagiolla l'ono, c'è il centro del contusi, sta nel centro del... Ecco fagiolla l'ono, tra la, c'è il centro del contusi, sta... Oh, più tempo.